0: sem mohotak marasavat karai.
1: Madde achar dharma surak min sakasena pravruti samaga.
2: Net News.
3: Sati Antea.
4: Hello, hello.
3: Sati Antea.

0: Sam mohotak merasavat kerai.
1: Madde achar dharma surak min sakasena proorti samaga.
2: Net News.
3: Hello.
4: Sati Antea.
3: Hello.
4: Sati Antea.